0: Radio. Your Make Sense Radio. Making all touch your dial. Continue the bliss.
1: Mela la lo mia ki somera. Mela lo mia ki somera. Baro kanale. Mela. Abare manale. Mela. Amore si resione mela.
2: Mela. Mela. Mela no mia ki somera. Mela.